人啦。咁我閒閒地都可以動員百幾個人去，而大部分都係未信主嘅。咁我點解會有呢啲嘅人可以帶去呢？好多時都係我請一個未信主嘅，佢哋覺得好嘅。第二次請去嘅，佢會帶幾個人去。係好多時係由未信主帶未信主。咁喺呢個情況，我覺得都唔係好困難嘅。